Serigne Touba neena nañu koy santal yalla ci magal gi ci jang alcorane ak bernde ndax saaso ak se la ko sun borom joxone da koy fulaat

Madagascar, si vorrà un gigantico, un figlio che va nella cena di Tamburina di New Akanyana, se non è un tambacche, non è un ziare per Khalifedine, Khalifedine, Khamenei, ex Senegalio, tutto quello che si di ziare su un chilifei. Beh, un weekend, di me sono soppe, sono seri, se ne mamma da macchie, di cui hanno gli altri loro, di ziare, morem, chilifei, Khamenei, fete figlio, di ziare, sono giorni, se ne mamma da a Milano, ad Bocchini a Hamni, Gnomini andal, Ciragliovi. Gnom prek fatti un can, di noi tom su telespettatori, ac su auditori. Diziani obtegli di 11 settembre, auditori. Del 1026, diziani obtegli di 11 settembre, del 1026. Diziani obtegli ma in docel sono bocchini a Hamni, mio fete felice tuarezzo, devo nomine nu devo onziari, hanno fatto delegazione, io non solo, da non bagnuccio di New York, c'è un tuo, non solo, felice adesso, necci, monani, ci si lutoscana, da anche confine di Gio Lazio, di Barabuon solo, ci vuole l'economia, vuoi ci tahoe ci con un senegalesi, di tahmei tahoe con di Yal de Fondogol Renji, Toscana Fassine, Dalal, Giuromelu Edizioni, Figi, Toscana. Di Curelu National, Buhasi, Gahamni, Mamma Italia, organizzate, Gita Seni Samjok, Yale de Gol de Fanali, Italia, Italia, Toscana, Mamma Yale de Foltofer, Gol, Yulam, Giuruni, Gisho, Gahamni, Yoko, organizzate, Legno, Campoleon, Felice Scandici, Binfugge, Dem, Ceparato, de finale de finiu nyar c'è Livorno tegi nyu fasiene ci te sa albergo de tisna finchala fasiene dalla giuro melu e de fiamo ficcio toscana vai nel mondo bugno bezu hazi dei mondi de finali sorry in Cirol, da poi con tavoli colleghi, da finali romani in Afghat, bo colleghi sono i chiamolec, bo gelé toscana, gelé toscana, lo barriere, dopo ci vuole in Tequi, da finali, di tenere tutti in Afghat, in Tequi, in Miami, che c'è già, di al, da finali, da lui, guai nella corte italiana, a un giorno. E alla mia amici, Luca, sono un giorno, inshallah. In un altro check, come si dice, l'organizzazione, mi ha fatto. Non ho mai solo, ma è già come lì, non segno mai già i segnali di gioco, guai su un giorno in ufficio, toscana, di vai segnali di gioco, se non lo diciamo, segnali di gioco. Bo qui io mi le disia facile alleghi in cella ci li e solo te gira